Ia fa talo vatu tato proclame tu ina sao inei mastone. Mai le tato ofisa fa salalau iwa lua te si male fitu RFM nei mastone. A walava le tau tu ina le pa ia male malo le tato. Tunu, lea walima minuto te nei le itu la e fai le nea fiafi ni usila. Ia teilo i le atunu ngai te mafuta mai ai po o tase fia. Ia a ole milava le nei. Ia a... Ma na yele la a le o va yele ma to le la le nevo yaso matango fiere ne yaso su sulu ma na yele la le ai se timu le ai se savili te vaia ia ai fa malo atu ile ne yafiafi tato o atu stato musica le ne yafiafi fa talo fa to ye tato wom pa angale voi lungo le tato live ia ile ne yafiafi ia ia tau maia ia tamsone inai Amerika Samoa ia bole moto fue fianga ia fa malo atu ile ne yafiafi ia ole sunga ia fui mono io e le nga fatasi ia wa leva ona tu wa fue le maftanga ine ne fui nu ia e malanga tu ia ona ole valawin ole valau ole valawina io ile ai lava stato loto e fai pia ona e il tofi male a le vala aua vala aua ile tua e te fio atu foi na foi na foi tu ole motu ia e ngaru lua e foi onor ngaru wenga ale tua ia famuni atu le tua e la sunga ile a terei lopo wa fau ia ae la sunga ira wao so swani ia e ngata foi lea ole tama foi ia freti ma psua ia famano antu ole toi utaia i tono le nuu mai mastone ia tama tuai o Wairarapa, ia, le toina, toina, ia, fatalo fatu le nea fiafi, fa malo lava, le soifua manuia, ia, i le nei tura fiafi. Tato, mafuta pea le tato porklame, le nei fuia fiafi, a nga, i le lima i lea fiafi, ia, le tato tau mavaia i lea. Ai, olea, toi, avatu stato musica, ia, afa io, naite, toi manava, naite ilungo le ala, i le nei fiafi, ia, aua, fai fai malia lo, fai fai malia ilungo le ala, aua, ete, leva vai atfo, io le pisi, lava lungo le awala, ia, on sai, io, aua lava, ia, inu lava, wala, on sai, ia, fatalo fatto i foi, i le nei fiafi, lato uma lava, o mafutamai, i le nei fiafi.

Ioi, fatalo fatu, ma lo lavoro non sai, ma lo fuori le fatto toi le ne fuori a fiaffi. Io musica lavoro nei fiaffi fa, ma e poi ti ultimo fai va, ia, hai legato voi lea, ia, a fa più neite i lungo le ala, ia, ma ua più non sai, io e a ua fuori te vai a te, ma nao io vame, ia, sawa sawa la lo sai lungo le ala, ia, ai a fia i fuori, ia, fa velave, ia, ai, fai fai mali, a fa più na fa tua, ma nava ngaluenga ia le nafa tali me vuti tina male male fa.

Nau mase kuka manongi ioe sa o atua sa o lole fale ioe awa fo i te toe a fe atu i lesi fo i i tūre nā mase sea i fo i nei a fiafi i a lai fatali mai i a le tina ama le whanau ioe se kuka manongi i fatali mai ioe i a le a to lua ioe sa malanga i le nei aso i fe au mga aluenga i a wau le stangata sa alulava i a lai to fali tina o la inga ma le whanau ia to sau ya ai sau lo la nei fa pe mai wa ule ofa a ai fa tua fe do ai mal tolu ai le vavia o ana nei e ma tua le fe tau tele na to ina ofa io e fai fai mali e fai fai malo io e vi ile li ia fritz ia ia ya ile nei foi fia fia e ole meta wa ole fia fia io e le ai ma sei si mea ia peata tu la le un ata tu te mau ai nei lo langi ai mai mau ai lo tanto wala ai ata tu mau ai su e ve mali mi fa ole io tanto tangata ia wo ma e oi ole ala le si mea ta tu te mana mia peata tu mau ai su e tai tai au io tanto tangata ile aso ma le aso wa o me ole nei o langa me pala o me ma vai ai ata to mawa Yesu e fa mo mo yo tanto olanga ya ole ale isi me tanto te mana mia be tanto tato mawa Yesu a tato mawa le fi fi a awale ngo ele ngo fi tanga ta fo ina le tate ilo le ya tanga ta fo ina le light a i le popula e hoi le upu fo ina le masa ni tato samo a talilo ni malo se e mulinga fo ini a e polealo ta e ta just a polealo ta fi ai fi ai ta vai a tui i fo linga e fia fia lau fonga fia fia ai tate ma una fua ai pole ala lo ta fia i fia ta vai atu i fo linga ma tua e se a fo linga ai e ma tua sola lo ta fia ai i hoi a leo fia fi fai mali e lo sa a fa pia fo i fatalo fatu fo i a te ila tau o loo lau e pasi i hoi tasi fo i le ngā duenga e se i wana o le sau fai lungo le pasi i hoi fatalo fatu la ve pasi le i lunga au kilani le sunga ya vi inga le mesino io se tasi ne io ave pasi ua awa ata falon longo fo i ave pasi sa mo a e ta ulo sa ave pasi sa mo pe io le tulo la va fonga le tanto no pe io tangata na matu atele a o ama fo i bo a tangata ave pasi ya me se fo i la to fo i ave taxi io e ya ai fai fai mali lo to sa io e mo i la to u malamba la ave pasi la ave taxi ia ai tenga ta foi lea a le agua ve upa ia e siliar nga a e siliar na a la agua pasi ia mai se foi la agua ve upa ia fai fai mali e agua voi e te manao o te nau nau ia ai siaki momua ia e sa momua fai le lei sa o tau singa ia ona e sa wale te vai vai rungo le ala ia la agua uma sa o tau singa ia e ia ai mai se foi ia e tau foi ona e a mafuta tu la inga io il to lua man fa na a ia ai io na fai ale u vai la tau ia ala wa o ma foi se tau singa na tau la fiasi io e ia ta lo fatto ila wa veu ba ia fai fai mali io e vai a se vai po se me ai ma sai to no ta vale io e a u foi te a lu sao sao a ta tau ia fai fai mali e ta vale ia e ia ai ile nei tula fiafi ia tatou ia ole hepia fiafia lava ioi mai upo le pese ia fiafia nei lo loto ia iova sa ole le ia siva tatou mo le li na mea ta ua le ra ioi musika si ui filo ile nere voia fiafi ia fa novo file mo i fuori pa ia mo le mano le tanto tunu ia ile matako fio le nei aso.

Io ho viaggiato per Selena. Io sono nell'Ia. L'altro è fatto una volta, c'è un papà, ho nei mastone. E ai, telefono e lolo, ma vuoi fare il fondo, ma fuori le tante, c'è un telefono. Ah, a tua mamma fuori la fuori, vai tau, ma le soi fuanga sa, o mai fuori tono, e nu, e tau, lei se mi ammatta, tau, lei se talo e maua, e ai mai se lava, e a, o vai peio le talo lava, e a mare fai, tu lo le fa fondo le tante, c'è un, e peio tau ma fuori, ah, e mai se lava, peio a maua le tante, o le metà o le a ne vai tau o fai sin tele o le o lo ma vuoi be battalo in alpe can save ai asi asi vo ia se taimi io lo ma vuoi be battalo io le frozen taro ah lo ma vuoi na ia ai e o ma tua tele la vale talo e ma na io vuoi le tele le ai e te fili fili ai foi mai va va ai bo fer meta un ofia la pacetti le aso ma le aso ia po le va aso ah agua ana fa be foi na le tasi me lo ma vuoi talo ma tu la va pena ia ma tua sa sa tato e la wintia ma i la tu ia fa tau ia va tai ne vai tau o le soi fuanga no tato ia e lui la volele io mai nei mastone ia poi nei vuoi la rapa ia le talo le mai samo ah aleva vai a tu fo inizio fa sala lunga io lo mo e ukilani le tamu ma tu la fa pena ia ai fa malo lava io tono ye se taimi ia ona o oh, mai le ia tato i nei Wellington fa talo fa tu ia JP fa le lima ia otama ia otama le a o nai Australia pe ia o Perth le ia tama ia a tama mai fa le lima io ia tama ia le sai nei vo ia ia ai wa malanga tu io io no sa ili ngana manuia ia vi ia le tua ta tonu ia nai ta fo tu sa tato le lo fa malanga le io le tua ile nei tu la fiafi lea toi wal toi fia toi sfuru valo minuto ne tale le limma e ne fia a ia tato we vai vala vai musica si fi filoi pe an faiatu ia ole fo i wa toi amatalia le fontanga fo i al pale men ne samoa ia ile ne vai aso ia e fa malo lava io e inicio swinga ia matulanga fa pena ile a ah, lewa to fie fo il tamama tu fo il monta ia via minister ia vi ia le tu e to to finger fo ima ah ile ola to tu ah to fita ye nita usanga ia ai vi ia le tu e ola to tu ah nita ma li ole tanto tu ia me se fo di tanto fo inga malo ia olo ia nita te tonu ia le an sa le ise fo no le ia so ia ai te tonu po le nava ia so ia po na fo ma sina ah ia vi ia le tu lea manuia me uma ile lofa me anga de lei o le tua e le tatu a tunu i Samoa i ame se fuo le tatu o tunu i nei nusila paua leo le fautuanga fuo i nale le tatu tunu o lo la papa au i nei mastone i ame se lava i nei nusila a o lea to e fia masina o no o le tatu fuo i nga palota a teilo le tatu sao fuo i namo nusila la tau ia ai mai se o nei a tunu o lo tatu no fu ma uma wai o le mago le ava noa e te le stala i taimine nei e tau na la fo mai lau pe palota faingo fie ioe ne o are aso fainga palota na lo lato a failau palota e te reto e fatali nisi tulanga ma la lato a failau palota e toi sawe al fati ai o le tulanga na valvol sia o le fau le tato pa ia man mano le tato tunu ia o lalam bapa au nei mastone ia e mai se foi ia New Zealand atua le tato fainga palota le stala ioe a wao long saure na ia o na e pule ana ia o ia po fele pati

le tanto Jamie le dei poi tu la fiaffi Jamie fa tu la rindo le tanto por calami ia ai ai va piatto samanto tala ia e fa malo lo fo e poi io malo il tanto fa fonga le ha fo is fa metalanga wale tauta mali il fa fonga le tanto tu ia ma lua vi fale o tu fingalo e poto lava le tautai ia e se fo la natu yama pe io la upu ai e matua tu nal tanto programmi ma tu lava io na le auna ia fa to va ia wa lava le tautuino le pai ma le malo le tanto tu no io la papa au i tu sfia ia ole nei che lope ia mai se lava tono nei no mastone fa ma lui tu le tu e tu ma fai va mai se fo i ia le nei weekend o la tanto Savalia, familia le tua, inis foi fa nau talonga, ne foi weekend, ya mai se foi lona sapati, le antanto o dia ile lofa male angle le tua tanto to fei lai, ile na foi vai